0: siamo smoscotucinili. Da ribbe svismo, bili mili, cialismo, mi chiappali, io sta svasse, utopili, siamo smoscotucinili.
1: Trajimo obitava, riba na gradale, umreša stanovati, dvi, tri srdale, a boga sam biće, a boga tri kuće.
2: Aaaa, amo na buće,
1: a ribali su pomalo, zvonko i roko,
3: Nikica i Slava.